come yo irabo. Na come ka ho. Matobie, na come me. Me dia na me yo. Oh irabo.